Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no.

più qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.